0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.